Furia mia che nel petto profondo c'ha tant'anni fremendo frenali. Or contento esultare potrai, pur rival la mia gloria non ha. La fortuna volubile al fine, nel sentier di trofei l'abbandona.

furia mia che nel petto profondo già tant'anni fremendo frenai, or contente esultare potrai, più rivolta mia gloria non ha. La fortuna

Cenno in bretonata, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà. Io direi, sentite un po', noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco, nel boschetto ci appostiamo, nel due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: mila, entra, preghi, tramina, c'è da avvertir l'autorità. Ci facciam dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciam dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciam dai tuoi promettere che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non vo far.
2: Di un affare delicato, delicato, delicato, non vuol essere ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la fa.

l'hai da scontar. Vedrò se giovino raggiri i cavi, non so risentire, sospire lacrime. Vedrò se giovino, so risentire, sospire lacrime. Non voglio prendere la mia rivincita, ma voglio prendere la mia rivincita. Se nella tavola delle spore, se nella tavola delle spore. Lascia pendere, faccia parlando, tutte in un poco l'hai da scontar. Tutte in un poco l'hai da scontar. Tutte in un poco l'hai da scontar. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta, in mano fredda.

0: cagione sotto te. E la tenda sei con me.
1: Quanti quattro, quanti quattro.
0: Ci appostiamo,
1: ci appostiamo.
0: Dillo tu, lo ti possiamo.
1: Tutto tu,
0: tutto tu. Tutto dire possiamo.
1: Vengono sei giorni, non raggiri i cabili. Sono gente, non raggiri i cabili. Vengono sei giorni.